Central di Mosambiki, Chitichi, Chagaza. Kukalaka imbimo hihasha ngulilimi la chichopi.

Radio Msambiki, emisore provinciale ya Kagaza, Aasha Echichangana.

Radio Msambiki, emisore provinciale ya Kagaza, Aasha, Ishichangana.

Radio Msambique, emissore provinciale ya Kagaza, Aasha, Ishichangana.

Radio Mozambique, emissore provinciale ya Kagaza, Aasha, Echichangana.